prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa e lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbogna, inizia una nuova estate di Notte Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notte Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il 1 luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia, ricomincia Notti Insieme. Vi aspettiamo!
2: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Itti Turismo su Giudeo. Il mare servito in tavola.
3: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Sozzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta. Panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21. Rilassati con la nostra apericena. Sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Sozzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno. Vuoi metterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram di citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
4: Sono le 6:06.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra. Medianet. Connettiamo l'isola.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in Piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci. La Sicilia ti aspetta.
2: Carboni è tornata. Da oggi, grazie a 90 For You,

incastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: Hai mai visto un bambino trasformarsi quando sente la musica? Hai mai visto i suoi occhi brillare nel mentre che balla?
2: Le danze latinoamericane non sono solo movimento.
3: È un mondo dove i più piccoli scoprono energia, sicurezza e passione.
2: Da L Dance ogni passo accende un sorriso.
3: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.
1: Ogni traguardo si trasforma in fiducia di se stessi.
2: Qui i bambini trasformano la danza in divertimento, il divertimento in autostima e l'autostima in quella luce che li fa brillare passo dopo passo.
1: Da piccoli sogni nascono grande passione e grandi talenti.
3: E chissà, magari il prossimo sarà proprio il tuo bambino o la tua bambina.
2: Ma non è tutto. Oltre alle danze latinoamericane per bambini e ragazzi, trovi anche hip hop, baby dance, ballo da sala, latino e caraibico per adulti. E ancora pilates, arti marziali come il Krav Maga.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
2: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.
4: A Carbonia arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos. E a seguire, Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service. Piazza Roma, Carbonia. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna. La musica scorre nelle vene.
5: Sono le 7 e 4 minuti.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier geopolitici sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Evian. Il presidente statunitense Trump, giunto in Alta Savoia, conferma l'intesa raggiunta con l'Iran e assicura lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Intanto il presidente francese Macron annuncia che la missione istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma: faremo la nostra parte. E il presidente ucraino, atteso oggi a Evian, ha annunciato di avere discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1700 esuberi e le chiusure degli impianti produttivi per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo ieri al Ministero delle Imprese con i sindacati che commentano: li abbiamo fermati, ma la battaglia non è finita. Mondiali, stecca al debutto la Spagna, bloccata 0-0 da Capoverde, manca la vittoria. Anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Si sono concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2. È tutto, a più tardi.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

trattiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web.

0: sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379-345-0129.
1: Supporto digitale.
2: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351-592-5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
3: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197. AF Car Wash. Auto come nuova.
4: 90 For You e Carbonia.
5: Carbonia e 90 For You.
4: Una grande sinergia per darti sempre il meglio. Più musica anni 90, più intrattenimento, più contenuti, più Carbonia.
5: E il sulcis ingrediente.
4: Carbonia e 90 For You.
6: La radio che nasce dalla sua terra. Una miniera di musica.
7: Carbonia.
8: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbonia, inizia una nuova estate di Notti Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notti Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il primo luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia, ricomincia Notti Insieme. Vi aspettiamo!

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Cerchi un aperipranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Ittiturismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane. Con

aspetta un'esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeu, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340 163 7657. Il mare, servito in tavola.

0: Centro commerciale naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità e della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il centro commerciale naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
1: C'è chi trasmette musica e chi invece trasmette un'identità. In questi 10 anni abbiamo cambiato frequenze, studi, persone, ma mai direzione. Perché Radio Carbonia non è mai stata soltanto una radio, è un pezzo del nostro cuore. Abbiamo acceso voci, creato connessioni e mentre il tempo corre, noi continuiamo a suonare il presente. Auguri a noi, auguri!
2: Radio Carbonia!
1: Radio Carbonia!
2: Radio Carbonia!
1: Una miniera di musica

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: Sono le 9:04.

Oggi è 16 di giugno 2026, sono le 9:07 minuti. Benvenuti, questo è il Carbonia Daily, l'appuntamento del martedì. Siamo già a metà mese di giugno, il giugno è il mese più bello, forse quello che tutto l'anno aspettiamo. Carbonia, allora, sabato inaugura Carbonia i nuovi laboratori Recover per l'idrogeno verde e Gli e Fuels. Giovedì alle 10:30 presso il centro ricerche Sotacarbo nella grande miniera di Serbariu saranno appunto inaugurati i nuovi laboratori realizzati nell'ambito del progetto Recover. Un investimento da 12 milioni di euro ha permesso di recuperare l'ex ufficio tecnico della miniera, qui trasformarlo in un'infrastruttura avanzata dedicata alla ricerca sull'idrogeno verde, sugli e-fuels, sull'accumulo energetico e sui materiali innovativi. Il nuovo complesso comprende 5 laboratori principali dedicati a idrogeno ed e-fuels, bio-H2, accumulo termico, materiali e chimica generale, insieme a sistemi integrati per la produzione, lo stoccaggio e la riconversione dell'idrogeno in energia elettrica. La grande miniera di Serbariu quindi continua così a raccontare la propria storia, guardando al futuro, dalla produzione del carbone alla sperimentazione di tecnologie capaci di contribuire alla decarbonizzazione dell'industria e anche dei trasporti. Quindi attenzione, giovedì 18 giugno alle 10:30, Centro Ricerche Sotacarbo, grande miniera di Serbariu a Carbonia. Detto questo, alle porte del sogno correva l'anno 2010, lei è Irene Grandi, e poi sarà anche qua a Carboni tra qualche giorno, ma ne parliamo tra qualche minuto.

0: Dance Tribute. In più c'è anche il tributo degli 883 con Max Forever. Il 20 giugno appunto Elena Grandi in concerto e il 21 giugno Ivana Spagna, sempre qua a Carbonia, tutto questo in Piazza Roma, e quindi si avvicina questo weekend ricco di musica, ricco di festa. Ascoltiamo lo spot, ovviamente tutto organizzato dalla Proloco di Carbonia in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e anche il Comune di Carbonia.
1: A Carbonia arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos. E a seguire, Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service, Piazza Roma, Carbonia, ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna, la musica scorre nelle vene.
0: Mentre, attenzione, perché dal 19 al 30 di giugno, questi sono ancora degli eventi organizzati qua in zona, Didi Bizzarro presenta 90 minuti di spettacolo dal vivo per grandi e piccini del parcheggio dell'UPIM di Carbonia, via Roma 44, Big Show Roller Cars. Tutti i giorni alle 21, l'unico spettacolo con la formula soddisfatti o rimborsati. Attenzione quindi, Big Show Roller Cars, questo è un evento un po' diverso dal solito. Dal 19 al 30 giugno dovete andare appunto in via Roma nei parcheggi dell'UPIM per vedere questo interessantissimo spettacolo. La bellissima canzone di Noemi si chiama

questa canzone non ebbe tanto successo in quella, in quegli anni. Comunque era nel 2000, precisamente, quindi praticamente 26 anni fa, i Backstreet Boys. Le 9:21, andiamo con Takagi Ketra, Tommaso Paradiso e La Luna e la Gatta. Questo invece era l'anno 2019, quindi molto più recente. Ancora buongiorno a tutti, questo è il Carbonia Daily in questo martedì 16 di giugno.

Allora, c'è ancora un po' di eventi da promuovere qui a Carbonia. Questo è per luglio, quindi c'è ancora un po' di tempo. Ritorna il Mine Summer Fest, il momento che stavate aspettando è arrivato e non potevamo immaginare un ritorno migliore. Sarà giovedì 30 luglio, preparatevi perché il primo grande artista del Mine Summer Fest sarà Ghe, una delle figure più influenti e rappresentative della scena rap italiana. Ci sono artisti che seguono le tendenze e poi ci sono quelli che le creano, appunto lui da oltre 20 anni un punto di riferimento. Giovedì 30 luglio alla Grande Miniera di Serbariu. Se dovete organizzare con i biglietti c'è il sito che è xceed.me, quindi giovedì 30 luglio Grande Miniera di Serbariu. Comunque, se vi collegate nella pagina ufficiale del Carbonia Newsletter trovate appunto il link esatto per l'acquisto dei biglietti. Quindi questo è il primo artista, ma poi ce n'è anche altri e piano piano vi comunicheremo il tutto. Le 9:25, siamo giunti nella parte conclusiva dell'appuntamento di questo martedì del Carbonia Daily. Vi ricordo alle 9:30, tra qualche minuto c'è l'appuntamento con le news insieme a Simone Spiga, Report Sardegna 24, e poi alle 10 l'appuntamento con il Gemma Flash insieme a Gemma Rumore. Io vi ringrazio, mentre noi torniamo domani mattina puntualissimi alle 9 con il Carbonia Daily, magari anche con altri ospiti, con delle interviste. Grazie a tutti, una buona giornata. A risa la notte.

0: Sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Sabiu ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese. Il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema. Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio, il tuo sorriso, la nostra missione.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta. Panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21. Rilassati con la nostra apericena. Sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico. Ogni giorno.
2: Ogni giorno la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì alle 9.30, 12.30.

Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sala di Via 24. Avevano chiuso con delle vetrate circa 204 metri cubi di verande in un manufatto gravato da vincoli in uso pubblico e nelle vicinanze di aree demaniali senza alcun titolo abitativo e senza il permesso di costruire. Quattro persone sono state indagate a vario titolo dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per presunti abusi edilizi e violazioni paesaggistiche in area vincolata nel demanio marittimo di Cala del Faro ad Arzachena. Il fabbricato è stato posto sotto sequestro preventivo dalla Guardia Costiera di La Maddalena, su mandato del GIP del Tribunale. Sotto sequestro è finita anche l'area circostante dell'edificio, interessata a lavori di trasformazione del suolo litoraneo sabbioso in un manto erboso. Si continua a parlare di case di comunità e ospedali di comunità, di quanto è stata brava la Sardegna e la sua presidente a raggiungere l'obiettivo, come se si fosse trovata soluzione ai problemi della sanità sarda. Ma la domanda che poniamo come organizzazione sindacale sono molto semplici. La casa e gli ospedali di comunità rappresentano un'integrazione della rete sanitaria o una sostituzione dell'attuale rete ospedaliera? Con quale personale saranno attivati questi servizi? Affermano in una nota Giampaolo Cugliara, segretario della FIALS di Cagliari, e Giampaolo Magia, segretario della FIALS di San Luis. Noi sosteniamo che non si possano aprire nuove strutture sottraendo professionalità agli ospedali per tutti, che già oggi soffrono una gravissima carenza di medici, infermieri e operatori sanitari. Il rischio concreto è quello di indebolire ulteriormente i reparti che garantiscono l'emergenza, le urgenze, le terapie intensive, le chirurgie e tutti quei servizi per salvavita che rappresentano il cuore del sistema sanitario pubblico. Inoltre, si mette a rischio il diritto alla salute dei cittadini. Le case di comunità e gli ospedali di comunità sono destinati principalmente alla presa in carico dei pazienti cronici e alla gestione territoriale della fragilità. Si tratta di servizi importantissimi, ma non possono essere sviluppati a scapito degli ospedali, che salvano vite ogni giorno, denuncia la FIALS. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spinelli.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbogna, inizia una nuova estate di Notte Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notte Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il primo luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia, ricomincia Notte Insieme. Vi aspettiamo.
2: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
3: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Mario B. Dance Music
4: Machine. Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
5: Sono le 10 e 5 minuti. Gemma Flash.
6: Buongiorno Carbonia, 16 giugno, 167esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 198 giorni alla fine dell'anno. Ecco la ricorrenza del giorno. È il 1990 quando Gianna Nannini e Edoardo Bennato sono i primi in classifica con Un'estate italiana. Un'estate italiana, colloquialmente conosciuto come Notti Magiche, è un brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, canzone ufficiale del campionato del mondo 1990. Iconica perché quell'anno i campionati mondiali di calcio si sono svolti in Italia. La versione internazionale To Be Number One, con testo scritto da Tom Whitlock, fu incisa dall'entourage dell'autore sotto la denominazione Giorgio Moroder Project. Tale versione venne usata come jingle nei programmi televisivi della Rai, dedicati appunto all'evento. Per l'edizione italiana, Moroder si rivolse a Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, i quali ne riscrissero il testo, portandola in vetta alle classifiche della penisola. Infatti, da gennaio a settembre, con qualche intervallo, Un'estate italiana è risultato il singolo più venduto in Italia e storicamente l'ultimo 45 giri a ottenere un massiccio riscontro commerciale, prima della sparizione di tale supporto sostituito da tecnologie più moderne. È stato il singolo più venduto in Italia nel 1990 e ha raggiunto la prima posizione in classifica in Svizzera, la seconda in Germania, la quarta in Norvegia e la settima in Svezia. La canzone venne presentata dai due cantautori italiani per la prima volta in occasione del sorteggio dei gironi della fase finale, tenutosi a Palazzo dello Sport di Roma. Oltre a quell'occasione del 9 dicembre 1989, è stata poi eseguita in playback durante la cerimonia inaugurale svoltasi l'8 giugno 1990 a Milano, prima della partita Argentina-Camerun. Il disco fu registrato presso gli studi Oasis di Hollywood e lo studio Excalibur di Milano e mixato nel Baby Studios di Milano da Massimo Noè, Pino Santapaga, Luciano Ninzatti e Marco Colombo. Secondo quanto ricordato dalla loro produttrice discografica Caterina Caselli, la Nannini e Bennato cantarono il brano in sessioni di registrazioni diverse. ovvero lo fecero in maniera separata. Tra i primi singoli a contendere una versione strumentale, indicata come versione karaoke, sul lato B è stata pubblicata anche su maxi singolo in una versione più estesa.

0: punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Itti Turismo su Giudeo. Il mare. Servito in tavola.
2: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
3: A Carbonia arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos. E a seguire, Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service, Piazza Roma, Carbonia, ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna, la musica scorre nelle vene.

0: Italia. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbonia, inizia una nuova estate di Notte Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notte Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il 1 luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia, ricomincia Notte Insieme. Vi aspettiamo.
2: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale Insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
3: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
4: Sono le 11:03.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Rit Parade.
3: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia.
2: Le canzoni più popolari in Italia.
3: Selezionate da Stefano Cilio.
4: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
2: Rit Parade.

0: Carbonia.
1: Mercoledì 1 luglio, in piazza Roma a Carbonia, inizia una nuova estate di Notte Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
2: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
1: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notte Insieme. Dalle 22, si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
2: Il primo luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
1: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
2: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia. Ricomincia Notti Insieme. Vi aspettiamo.
3: Hai mai visto un bambino trasformarsi quando sente la musica? Hai mai visto i suoi occhi brillare nel mentre che balla?
4: Le danze latinoamericane non sono solo movimento.
5: È un mondo dove i più piccoli scoprono energia, sicurezza e passione.
4: Da Elle Dance ogni passo accende un sorriso.
5: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.
3: Ogni traguardo si trasforma in fiducia di se stessi.
4: Qui i bambini trasformano la danza in divertimento, il divertimento in autostima e l'autostima in quella luce che li fa brillare passo dopo passo.
3: Da piccoli sogni nascono grande passione e grandi talenti.
5: E chissà, magari il prossimo sarà proprio il tuo bambino o la tua bambina.
4: Ma non è tutto. Oltre alle danze latinoamericane per bambini e ragazzi, trovi anche hip hop, baby dance, ballo da sala, latino e caraibico per adulti. E ancora pilates, arti marziali come il Krav Maga.
5: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
4: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.
2: Cerchi una per i pranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Ittiturismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane. Con calice di prosecco incluso a partire da 10 euro. E per chi vuole gustare di più, bis di antipasti con prosecco a 25 euro. Oltre al nostro menù da 35 euro, ti aspetta un'esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeo, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340-163-7657. Il mare, servito in tavola.
6: Supporto digitale.
2: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, compilazione ed invio moduli, servizio di segreteria aziendale ed assistenza a domicilio su richiesta. Ci trovi a Carbonia, in via delle Cernitrici SNC, sopra l'ex Bata. Supporto Digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379

0: Music Machine. Per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce
1: Manlio B.
0: Manlio B.
2: Dance Music Machine.
3: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
4: Sono le 12 e 5.

Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.

0: Well, who's next?
1: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbogna, inizia una nuova estate di Notti Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
2: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
1: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notti Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
2: Il primo luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
1: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
2: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia. Ricomincia Notti Insieme. Vi aspettiamo!
3: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più, sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
4: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

0: 880166 Amuni. Vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Sono le 13:03.
2: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian sul lato francese del lago di Lemano. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. In Iran stiamo parlando con leader forti e intelligenti. L'Iran è un paese che merita rispetto, le sue parole prima di tornare ai tavoli del G7, per il quale sono a Evian l'emiro del Qatar Al Thani, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
2: E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore è Piazza Affari, che guadagna oltre un punto percentuale, con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti. E la prospettiva di una riapertura di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. In flessione invece il carrello della spesa, che scende a più 1,9% da più 2,3% registrato ad aprile. L'inflazione acquisita per il 2026 si attesta al 2,6% per l'indice generale. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato, per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. All'origine del delitto ci sarebbe un dissidio legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
4: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione, precipitato precipitando per decine di metri prima di finire in acqua.
2: Il caso Urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni d'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Aperta dai pareggi di Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda, la 6ª giornata dei mondiali di calcio ha in cartellone il debutto della Francia e questa notte irrompono bomber Haaland e l'Argentina di Leo Messi, campione in carica. Intanto la Tunisia cambia CT. Sentiamo Gianni De Gaetano.
5: Tutti aspettavano Lamine Yamal, troppo pochi 20 minuti anche per un giovane fuori classe, oscurato, udite udite, dal portiere capoverdiano Vosigna, più del doppio degli anni, Superman anti-Spagna. Chissà se ci penseranno le stelle di, in ordine di apparizione, Kylian Mbappé e Leo Messi ad accendere il firmamento mondiale, finora senza luccichii. Alle 21 l'attaccante del Real si prende sulle spalle la Francia al debutto contro il Senegal, con 10 convocati nati proprio in terra transalpina. Dai vice campioni ai campioni dell'Argentina, alle 3 della notte italiana debutto contro l'Algeria. Tutto ruota intorno a Leo Messi alla caccia del bis per diventare più mito di Maradona. Aspettando la selezion, bomber di razza in vetrina, Haaland, re della Norvegia, a mezzanotte contro l'Iraq, 50 gare, 55 gol in nazionale. I bookmakers quotano il debutto con tripletta. Qualche ora di sonno prima di svegliarsi a colazione, ore 6, Austria-Giordania, sfida non propriamente per palati fini. Infine da segnalare, la Tunisia, travolta dalla Svezia, saluta Lamouchi, il nuovo CT, e il francese Renard.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format Nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbogna, inizia una nuova estate di Notte insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notte insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il 1 luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia, ricomincia Notte insieme. Vi aspettiamo!

0: 6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere. Supporto
2: digitale. La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online,

0: Alex Bata, supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 97. AF Car Wash. Auto come nuova.
2: Sono le 14 e 3 minuti. Gemma Flash.
3: Buongiorno Carbonia, 16 giugno, 167esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 198 giorni alla fine dell'anno. Ecco la ricorrenza del giorno. È il 1990 quando Gianna Nannini e Edoardo Bennato sono i primi in classifica con Un'estate italiana. Un'estate italiana, colloquialmente conosciuto come Notti magiche, è un brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, canzone ufficiale del campionato del mondo 1990. Iconica perché quell'anno i campionati mondiali di calcio si sono svolti in Italia. La versione internazionale To Be Number One, con testo scritto da Tom Whitlock, fu incisa dall'entourage dell'autore sotto la denominazione Giorgio Moroder Project. Tale versione venne usata come jingle nei programmi televisivi della RAI dedicati appunto all'evento. Per l'edizione italiana, Moroder si rivolse a Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, i quali ne riscrissero il testo portandola in vetta alle classifiche della penisola. Infatti, da gennaio a settembre, con qualche intervallo, Un'estate italiana è risultato il singolo più venduto in Italia e storicamente l'ultimo 45 giri a ottenere un massiccio riscontro commerciale, prima della sparizione di tale supporto sostituito da tecnologie più moderne. È stato il singolo più venduto in Italia nel 1990 e ha raggiunto la prima posizione in classifica in Svizzera, la seconda in Germania, la quarta in Norvegia e la settima in Svezia. La canzone venne presentata dai due cantautori italiani per la prima volta in occasione del sorteggio dei gironi della fase finale, tenutosi a Palazzo dello Sport di Roma. Oltre a quell'occasione del 9 dicembre 1989, è stata poi eseguita in playback durante la cerimonia inaugurale svoltasi l'8 giugno 1990 a Milano, prima della partita Argentina-Camerun. Il disco fu registrato presso gli studi Oasis di Hollywood e lo studio Excalibur di Milano e mixato nel Baby Studios di Milano da Massimo Noè, Pino Santapaga, Luciano Ninzatti e Marco Colombo. Secondo quanto ricordato dalla loro produttrice discografica Caterina Caselli, la Nannini e Bennato cantarono il brano in sessioni di registrazioni diverse, ovvero lo fecero in maniera separata. Tra i primi singoli a contendere una versione strumentale, indicata come versione karaoke, sul lato B è stata pubblicata anche su maxi singolo in una versione più estesa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 For You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Mario B. Dance Music Machine.
2: Sono le 15 ed un minuto.

0: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: C'è chi trasmette musica e chi invece trasmette un'identità. In questi 10 anni abbiamo cambiato frequenze, studi, persone, ma mai direzione. Perché Radio Carbonia non è mai stata soltanto una radio, è un pezzo del nostro cuore. Abbiamo acceso voci, creato connessioni e mentre il tempo corre, noi continuiamo a suonare il presente. Auguri a noi, auguri!
2: Radio Carbonia!
1: Radio Carbonia!
2: Radio Carbonia!
1: Una miniera di musica.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbogna, inizia una nuova estate di Notti Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notti Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il 1 luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia, ricomincia Notti Insieme. Vi aspettiamo.
2: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
3: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
4: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 97 AF Car Wash, auto come nuova.
5: Sono le 16 e 3 minuti.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola. Ogni giorno la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì alle 9.30, 12.30.

0: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto? Benvenuto da Stuzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta: panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Stuzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
2: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web.

0: abbonamento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Porto Digitale.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse, arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
3: Sono le 17 e 4 minuti.
4: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, dopo Brasile, Germania e Spagna, è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo quattro pareggi si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi Gianni De Gaetano.
5: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dal le manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, numero tutelare dell'Argentina alla caccia del bis, iridato primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé 2, padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte in cui il bomber dei bomber, Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
4: Intanto, a un anno dalla controversa premiazione del Mondiale per Club, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a riconsegnare e sollevare, insieme alla prossima nazionale vincitrice, il trofeo della Coppa del Mondo. È quanto riportato dall'emittente britannica Talk Sport, secondo cui la FIFA, guidata da Gianni Infantino, amico del tycoon, avrebbe dato il via libera. In Serie A il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. È lui il successore di Massimiliano Allegri, il quale aspetta il Napoli. Dalle parti di Bergamo invece comincia l'era Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Lazio ieri ha firmato il contratto a Zingonia. Obiettivo: tornare in Champions League e conquistare la Conference. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle, in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafo. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spacchia.
6: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Siamo qualità che siamo, con questo che abbiamo siamo arrivati a finale, siamo orgogliosi. Però non vogliamo fermare qua.
4: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
7: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. Siamo stati molto bravi in queste due partite a non farli accendere e a limitare i loro momenti caldi che ci sono sempre all'interno di una partita. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto, eccoci.
4: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2 ore 20. In chiusura il volley, archiviata la prima settimana di Nations League, la nazionale femminile di Julio Velasco riparte dalle Filippine. Domani a Pasig City la sfida alla Repubblica Ceca, poi Serbia, Stati Uniti e Giappone rispettivamente giovedì, sabato e domenica. Ascoltiamo Stella Nervini, schiacciatrice azzurra.
8: Siamo cariche come sempre, non vediamo l'ora. Man mano il gruppo sta iniziando
1: iniziando a essere quello definitivo, ma noi comunque lavoriamo benissimo, ci teniamo tanto a far bene anche in questa tappa e sappiamo che la partita con la Repubblica Ceca può sembrare una partita all'apparenza semplice, ma questa è una squadra che ha già iniziato a far faticare.
4: Ed è tutto.

0: Carbonia. Arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos e a seguire Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service. Piazza Roma, Carbonia. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna. La musica scorre nelle vene.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale, c'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbonia, inizia una nuova estate di Notti Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notti Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il primo luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia. Ricomincia Notti Insieme. Vi aspettiamo.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia, in Piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
3: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine. Per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Mario B. Dance Music
4: Machine. Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito, una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
5: Sono le 18 e 3 minuti. Gemma Flash.
6: Buongiorno Carbonia, 16 giugno, 167esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 198 giorni alla fine dell'anno. Ecco la ricorrenza del giorno. È il 1990 quando Gianna Nannini e Edoardo Bennato sono i primi in classifica con Un'estate italiana. Un'estate italiana, colloquialmente conosciuto come Notti Magiche, è un brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, canzone ufficiale del campionato del mondo 1990. Iconica perché quell'anno i campionati mondiali di calcio si sono svolti in Italia. La versione internazionale To Be Number One, con testo scritto da Tom Whitlock, fu incisa dall'entourage dell'autore sotto la denominazione Giorgio Moroder Project. Tale versione venne usata come jingle nei programmi televisivi della Rai, dedicati appunto all'evento. Per l'edizione italiana, Moroder si rivolse a Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, i quali ne riscrissero il testo, portandola in vetta alle classifiche della penisola. Infatti, da gennaio a settembre, con qualche intervallo, Un'estate italiana è risultato il singolo più venduto in Italia e storicamente l'ultimo 45 giri a ottenere un massiccio riscontro commerciale, prima della sparizione di tale supporto sostituito da tecnologie più moderne. È stato il singolo più venduto in Italia nel 1990 e ha raggiunto la prima posizione in classifica in Svizzera, la seconda in Germania, la quarta in Norvegia e la settima in Svezia. La canzone venne presentata dai due cantautori italiani per la prima volta in occasione del sorteggio dei gironi della fase finale, tenutosi a Palazzo dello Sport di Roma. Oltre a quell'occasione del 9 dicembre 1989, è stata poi eseguita in playback durante la cerimonia inaugurale svoltasi l'8 giugno 1990 a Milano, prima della partita Argentina-Camerun. Il disco fu registrato presso gli studi Oasis di Hollywood e lo studio Excalibur di Milano e mixato nel Baby Studios di Milano da Massimo Noè, Pino Santapaga, Luciano Ninzatti, e Marco Colombo. Secondo quanto ricordato dalla loro produttrice discografica Caterina Caselli, la Nannini e Bennato cantarono il brano in sessioni di registrazioni diverse, ovvero lo fecero in maniera separata. Tra i primi singoli a contendere una versione strumentale, indicata come versione karaoke, sul lato B è stata pubblicata anche su maxi singolo in una versione più estesa.

0: Hai mai visto un bambino trasformarsi quando sente la musica?
1: Hai mai visto i suoi occhi brillare nel mentre che balla?
2: Le danze latinoamericane non sono solo movimento.
3: È un mondo dove i più piccoli scoprono energia, sicurezza e passione.
2: Da Elle Dance ogni passo accende un sorriso.
3: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.
0: Ogni traguardo si trasforma in fiducia di se stessi.
2: Qui i bambini trasformano la danza in divertimento, il divertimento in autostima e l'autostima in quella luce che li fa brillare passo dopo passo.
1: Da piccoli sogni nascono grande passione e grandi talenti.
3: E chissà, magari il prossimo sarà proprio il tuo bambino o la tua bambina.
2: Ma non è tutto. Oltre alle danze latinoamericane per bambini e ragazzi, trovi anche hip hop, baby dance, ballo da sala, latino e caraibico per adulti. E ancora pilates, arti marziali come il Krav Maga.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
2: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.
4: Cerchi un aperipranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Ittiturismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane. Con

0: un'esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeu, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340-163-7657. Il mare, servito in tavola.
1: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia.
2: Le canzoni più popolari in Italia.
1: Selezionate da Stefano Cilio.
3: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
1: Rit Parade.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 5770 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
3: Sono le 19 e 2 minuti.

La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.

0: Roma a Carbonia inizia una nuova estate di Notti Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notti Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il primo luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia. Ricomincia Notti Insieme. Vi aspettiamo.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco che 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
3: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine. Per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010.
4: Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce
5: Mario B.
6: Dance Music Machine.
7: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
8: Sono le 20 e 6 minuti.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale, c'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram di citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.

0: Carbonia. Arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos e a seguire Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service. Piazza Roma, Carbonia. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna. La musica scorre nelle vene.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia, in Piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
2: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta. Panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21. Rilassati con la nostra apericena. Sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
3: Sono le 21 e 3 minuti.

devi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco, perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Etti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Itti Turismo su Giudeu. Il mare servito in tavola.
3: 90 For You e Carbonia.
4: Carbonia e 90 For You.
3: Una grande sinergia per darti sempre il meglio. Più musica anni 90, più intrattenimento, più contenuti, più Carbonia
4: e il sulcis inglesiente.
3: Carbonia e 90 For You.

0: Antica storia di valorosi minatori. Nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barber Shop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli. Il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barber Shop, la barberia del centro, in Piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351-592-5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197. AF Car Wash. Auto come nuova.
2: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
3: Sono le 22 e 3 minuti.

0: Mercoledì 1 luglio, in Piazza Roma a Carbogna, inizia una nuova estate di Notti Insieme, l'appuntamento che accende le serate della città e che vi accompagnerà ogni mercoledì di luglio e agosto.
1: Ma quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare. Radio Carbonia compie 10 anni.
0: Dalle ore 20, aperitivo inaugurale gratuito per tutti. Musica, animazione, gadget, balli e la presentazione degli appuntamenti estivi di Notti Insieme. Dalle 22 si aprono le danze con i DJ di Radio Carbonia, Feb, Mario B, Eros F e Cristian Pala. Ospite speciale della serata, Angelo Fraternali.
1: Il primo luglio sarà soltanto l'inizio di un'estate da vivere insieme. Ogni mercoledì, nel cuore della città.
0: Un evento organizzato dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 1 luglio, Piazza Roma, a Carbonia, ricomincia Notti Insieme. Vi aspettiamo.
2: C'è chi trasmette musica e chi invece trasmette un'identità. In questi 10 anni abbiamo cambiato frequenze, studi, persone, ma mai direzione. Perché Radio Carbonia non è mai stata soltanto una radio, è un pezzo del nostro cuore. Abbiamo acceso voci, creato connessioni e mentre il tempo corre, noi continuiamo a suonare il presente. Auguri a noi, auguri!
3: Radio Carbonia!
2: Radio Carbonia!
3: Radio Carbonia!
2: Una miniera di musica.
4: Hai mai visto un bambino trasformarsi quando sente la musica? Hai mai visto i suoi occhi brillare nel mentre che balla?
5: Le danze latinoamericane non sono solo movimento.
6: È un mondo dove i più piccoli scoprono energia, sicurezza e passione.
5: Da Elle Dance ogni passo accende un sorriso.
6: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.
4: Ogni traguardo si trasforma in fiducia di se stessi.
5: Qui i bambini trasformano la danza in divertimento, il divertimento in autostima e l'autostima in quella luce che li fa brillare passo dopo passo.
4: Da piccoli sogni nascono grande passione e grandi talenti.
6: E chissà, magari il prossimo sarà proprio il tuo bambino o la tua bambina.
5: Ma non è tutto. Oltre alle danze latinoamericane per bambini e ragazzi, trovi anche hip hop, baby dance, ballo da sala, latino e caraibico per adulti. E ancora pilates, arti marziali come il Krav Maga.
6: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
5: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
2: Sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Sabiu, ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese. Il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema. Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Ergiu, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabio, il tuo sorriso, la nostra missione.
3: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
4: Sono le 23:03.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.